0: T2 mobile extender.
1: G2 Alpha. Engine 2 mobile.
0: Yeah. 2 mobile.
1: 2 Alpha.
0: Alpha.
1: 2 Bravo.
0: Bravo.
1: 2 Charlie.
0: Charlie.
1: 20 Bravo.

0: 4 Alpha.
1: 4 Alpha.
2: 4 Bravo.
0: 4 Bravo.
2: 4 Charlie.
0: 4 Charlie.
2: 4 Delta.
0: 4 Delta.
2: Med 40 Bravo.